vieni, ad ogni cota man mi faias, tra già sem celan, nes che stava na